Amateur Orbital.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: L'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
8: M2

0: State ascoltando DJ Time in the Mix con
1: Prezioso M2O
0: DJ Station.
2: Ha ha ha ha ha!

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobil Group.
9: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
10: Un minuto.

dopo le 6. Buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 10 oggi. Pronti per cominciare con i tre non stop subito.

buon tempo di qualità da passare insieme o da soli dipende. L'importante con M2O in sottofondo, perché secondo me se ascolti M2O, che sia giorno, che sia notte, che sia pomeriggio, non lo so, la giornata, il momento prende una piega diversa. Buongiorno, 9 minuti dopo le 6 del mattino in questa domenica 11 d'ottobre. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10, quindi ha voglia te a caffè da prendere, ne prendiamo tanti insieme. 3426543210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play with Us. Subito la novità.

su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Stay by Polar Sunshine. M2 Hot su M2 Hot.

magia inconfondibile di Miley Cyrus alle 6:16 qua su M2O. Buongiorno, buona domenica a tutti. Subito Steve Aoki, I'm going out.

0: Just a little bit more, giusto un altro po' in più. Di che cosa? Di caffè sicuramente. Le 6:22 di questa domenica mattina. Io sono già a due, voi come siete messi? 342-6543-210, questo è il nostro numero, segnatevelo perché vi potrà essere utile da qui alle 10 anche per il Play With Us, eh. Come state? Ciao, sono Isabella. Stiamo insieme ancora un po', dai. Dai che ci svegliamo tutti insieme, forza.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.

collaborazione tra Giovanotti e Samurai J, Le Foglie di Tè su M2O alle 6:30. Praticamente mancano pochi secondi, 6:30 di questa domenica mattina. Buongiorno! Siamo belli carichi. Allora, 342-6543-210, questo è il nostro numero. Salutiamo Max che dice buongiorno M2O, io sono già avanti, moca da 6 e passa la paura, altro che caffè. Ancora c'è Peppe che dice anch'io con due caffè, ma non solo. Giuseppe invece, lo salutiamo da Rimini, è colui che si occupa delle colazioni negli alberghi e ci manda anche le foto. Molto bene. Alla mezza d'ogni ora c'è la M2O.

Beautiful people, ce ne sono tante qua su M2O alle 6:37 di questa domenica mattina. Buongiorno, 342-6543-210 il nostro numero. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Buona domenica a tutti. Subito Lose Myself, The Busa su M2O.

0: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

lavoro in questo momento. Buongiorno, buona domenica a tutti. Questa è M2O. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Siamo svegli, spero di sì. Qui si parla di caffè, di modi per restare svegli. Però insomma, oggi è domenica. Per qualcuno la domenica lavorativa, per qualcuno una domenica di riposo. E magari domani qualcuno di voi tornerà in ufficio. A prescindere dal fatto che lavoriate o no, c'è questo nuovo trend che riguarda il mondo del lavoro, ovvero il coffee bagging, che in italiano significa letteralmente timbrare il cartellino per un caffè. Quando ho letto questa cosa ho detto: ma che vuol dire? Cioè non ho capito. E poi siamo andati un po' a vedere nello specifico. In pratica è una via di mezzo tra smart working e lavoro in presenza. Come funziona però questo coffee bagging? Tu vai in ufficio, timbri il badge, prendi un caffè, fai due chiacchiere con i colleghi, magari se c'è il capo importante di quel momento, di quel giorno, ti presenti, ci pare, e poi torni a casa a lavorare però, ok? Quindi è un modo, come dire, per conciliare smart working e lavoro in presenza. Non tutte le aziende sono propense a questo tipo di modo, no? di lavorare, però pare che molti siano soddisfatti. Il 43% dei lavoratori che sono stati intervistati ha ammesso che questa cosa qui non è per niente male. E il coffee bagging è una strategia fatta apposta proprio per diblare il ritorno al lavoro in presenza. Ci sono ovviamente appunto aziende che lo pretendono, altre che invece sono un po' più flessibili, però questa potrebbe essere un'ottima idea. Vai lì, caffettino, chiacchiere e poi subito a lavorare.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo, come sempre, del Play with us qui su M2O. È arrivato così, fulmine a ciel sereno. Come un bonifico che non ti aspettavi, o come l'ex che ti fa toc toc, sono qua. Quello dipende, non lo so come l'hai presa questa cosa del Play with us. Comunque, più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Il numero è sempre quello: 342-6543-210. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, tranquilli, perché con me ci sarà un'altra possibilità fino alle 10, ma poi durante tutto il giorno, come tutti i giorni, ce ne saranno altre. Sentiamo un po'.
3: Play with us, Giovanni da Lecce. Buongiorno Isabella.
2: Ciao.
3: Tutto bene?
2: Tutto a posto, grazie.
0: Più musica,
1: Más musica.
0: M2O.

0: cioè, quante opzioni abbiamo? Non lo so, questa canzone comunque spacca di brutto. Ring My Bell su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
0: Un minuto dopo le 7, buongiorno e buona domenica a tutti, questa è M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 10 oggi. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Ogni tanto viene a trovarci qua su M2All, M2It, l'insieme delle hit degli ultimi tempi, tutti in un unico momento, subito Silver Lines.

0: Only su M2O alle 7:10. Sì, dai, mancano pochi secondi. In questa domenica mattina, buongiorno, siamo svegli? Sì?
1: Sì?
0: Sì. Dai, dai, diciamo di sì. Dopo 3 caffè io sono abbastanza carica. Chissà quanti in questo momento svegli. Al 342-6543-210 salutiamo Francesca che ci scrive da Firenze. Buongiorno M2O, pronta per andare a lavorare? È vero, perché il weekend comunque si lavora. Subito la novità. M2O.

è una di quelle canzoni che se sei un cantante puoi fare sì per fatturare, ma anche per sfogarti un po' e per mandare un messaggio subliminale all'ex. Wish You Well, Sigala e Becky Hill alle 7:18 di questa domenica mattina su M2O, subito

0: Jonas Blue, Girl Love, alle 7:21 di questa domenica mattina. Buongiorno. Ok, no, noi siamo quasi alle 6, quindi se ci sentite abbastanza attivi è perché siamo già svegli, già da tanto. Allora, a proposito di cose belle che succedono su M2O, l'avete ascoltata la DJ Parade? Ieri sera dalle 23 a mezzanotte, bellissimo, ovviamente i 20 dischi dance migliori del momento scelti da Albertino e mixati da Fargetta, tutte le puntate su M2O.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico.

0: plastico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ad ottobre ICH XK3. Il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

sette e mezza di questa domenica mattina. Buongiorno, tu dici alle sette così, a mezzogiorno che famo, anzi che facciamo, dobbiamo parlare in italiano. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Come state? Tutto bene? 342-65-43210 è il numero che vi servirà anche per il Play With Us, ma comunque in generale un po', sai, per raccontarcela un attimino, anche perché la domenica lavorativa per molti, quindi alla mezza d'ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con l'M2O.

Another World è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, firmata dai nostri amici Medusa. Buongiorno, 7:38, buona domenica mattina. Per chi magari in questo momento si sta svegliando e quindi vuole un risveglio abbastanza soft, ma anche per chi sta lavorando, per chi sta tornando a casa, per chi oggi si fa una bella passeggiata, insomma un po' a tutti. Subito Dance Dance Dance

0: programma Fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!

0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve!
2: Ma questa signora non è mia madre!
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Te che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molto.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini gli stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Scopri le sale su mymovies.it.
0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
19: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Fabri Fibre, pinguini tattici nucleari, quando mancano 8 minuti, sì, alle 8 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Allora, ho scoperto una cosa molto interessante, cioè in realtà ci avevo già pensato, però non così in modo approfondito. Mi è mai capitato di leggere il messaggio da parte di una persona e di leggerlo con la sua voce? Cioè nella vostra testa voi avete la voce di quella persona, non so, ad esempio vi arriva il messaggio del vostro compagno, la vostra compagna, e inconsciamente leggete a memoria, a mente, scusate, con la voce del, appunto, della vostra metà. Questo fenomeno ha un nome, si chiama inner reading voice, ovvero la voce interiore di lettura. È stato scoperto che questa cosa appartiene a circa l'80% delle persone, cioè l'80% delle persone sente questa voce.

voce interna mentre legge in silenzio. Non è sempre appunto la nostra voce, quella che sentiamo quando leggiamo, a volte può essere quella di un amico, di un familiare. Alcuni dicono, io sento anche la voce di personaggi famosi che mi piacciono. Perché succede però? Perché viene attivato nel cervello una capacità di sentire, e mentre sentiamo appunto queste voci, mentre le leggiamo, leghiamo un po' alla nostra capacità di immaginazione uditiva, in modo un po' per spronare i nostri sensi. Ed è una cosa che in realtà facciamo sempre, almeno io da sempre, però non ci avevo mai ragionato effettivamente. Bello.

0: stai muovendo le spalline così? Ti è preso il momento del balletto delle 8 del mattino? Sì. La Graziosa è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Buongiorno!
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Willa, buongiorno, 2 minuti dopo le 8, buona domenica a tutti. Su M2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 10, pronti per ricominciare con i Treno Stop, c'è Lady Gaga.

0: su M2A alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, come state? Mi presento intanto per chi fosse appena arrivato, arrivata. Ciao, io sono Isabella, stai ascoltando M2O e noi siamo qui già dalle 6 di questa mattina, per cui se ci senti un pochino alticci è perché abbiamo preso un po' di caffè, abbiamo chiacchierato, abbiamo già fatto il primo play with us, mi stavo un po' incespigliando, ma ce ne sarà un altro da quelle 10, quindi orecchie aperte. Detto questo, subito una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

risveglio soft, risveglio muscolare. Fine Day Anthem Skrillex alle 8.17 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, come state? Molto piacere, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 10. Facevo le presentazioni, se magari qualcuno è appena arrivato, appena arrivata, dice che bella questa musica. E certo, senti questa, Peggy.

0: firme di Peggy Goo Human su M2O alle 8:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati o buonanotte, dipende, buon lavoro a qualcun altro. 342-6543-210, questo è il nostro numero da tenere in considerazione anche per il Play With Us. Chissà quanti come Manuel da Roma che dice buongiorno M2O, io oggi lavoro da casa anche se è domenica. E beh, ci sta.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Geox Fast In. È comoda e traspirante ad ogni passo.

0: per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Slick è il titolo della canzone appena ascoltata alle 8:30 in questa domenica mattina qui su M2A. Buongiorno, buongiorno per svegliati, oppure buonanotte per chi è andato a fare serata. Ce ne sono un po' di persone che lo scrivono al 342-6543-210, ma anche a chi torna da lavoro, gli smontanti notte.
1: Vado a farmi una bella garetta di 11 chilometri con tutti i miei amici.
0: Perfetto, direi che c'è anche chi va a farci una garetta, una camminata di 11 chilometri, che per me già svegliarmi e alzarmi dal letto è stata un'impresa. Fateci sapere subito.

0: mezzo ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Qui siamo andati dritti nel 2000 con Turn Around. M2 Old su M2O.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

right, but it's okay. Cioè non è giusto, però sai, va bene. È un po' come quelle cose delle quali prendi atto, più o meno. Questa canzone parla di questo. 8:37 in questa domenica mattina, bella soleggiata, almeno questo è quello che vedo qui a Milano. Subito c'è Madonna su M2O.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
7: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia.

0: su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: mia bed in giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed.
2: Vabbè,
0: in
2: giro. Vabbè, io ormai sono entrata in questo loop dal quale non riesco ad uscire ogni volta che ascolto questa canzone. Non mi innamorerò su M2O alle 9:10 più o meno in questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, mi presento per chi fosse appena arrivato o arrivata. Ciao, io mi chiamo Isabella, stiamo insieme oggi fino alle 10, a partire dalle 6 del mattino. Noi siamo qua già dalle 6 di questa mattina, quindi ci sono un sacco di persone che stanno facendo tante cose diverse, tra poco le vediamo un attimo. Una proposta che potrebbe magari arrivare, perché no, in Italia è quella del Book Rave. Allora andiamo a Tokyo intanto, quindi usciamo proprio dal nostro continente e andiamo a vedere questo nuovo fenomeno. In pratica che succede? Tu vai a ballare, non, cioè vai in discoteca non per ballare, scusate, ma per leggere un libro. In una discoteca che in quel momento ti offre una musica molto soft, no? Elettronica ma soft. Momento dalle 10 del mattino fino alle 2 di pomeriggio, più o meno, una sorta di morning club però a Tokyo, in cui però si legge. Da luna più o meno si inizia ad avere la musica un po' più forte e da lì, se vuoi, puoi cominciare a ballare, se no però prima solamente libri. Come funziona? Tu vai lì, porti il tuo libro, scegli tra quelli che sono disponibili e leggi in compagnia di altre persone. È un fenomeno quello del book rave che sta facendo proprio aprire la mente a quelle che sono delle abitudini nuove che stanno nascendo, perciò chissà se arriverà in Italia.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo, come sempre, del Play With Us qui su M2O. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. In questo caso direi il più fortunato, e andiamo dritti dove? In Puglia? Sì?
3: Fabrizio da Mola di Bari, Play With Us.
2: Molto bene, Fabrizio.

0: John Legend, Tonight su M2O.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
4: Ok.
5: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
4: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Voi che dite?
4: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Willa, buongiorno, buongiorno, le 9 precise, domenica mattina su M2O. Sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti per ricominciare? Ci sono i tre non stop subito, Nelly Furtado.
9: M2O.
10: Più musica.
11: M2O.
12: Bello.

su Yours su M2A alle 9.08 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, noi siamo belli pieni, carichi di energie, perché tanto comunque abbiamo cominciato alle 6 di questa mattina e quindi siamo quasi, per le persone che si svegliano molto presto, siamo quasi, non vorrei dire aperitivo, ma e ci potrebbe anche stare. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Come state? 342-6543-210, questo è il nostro numero. Insomma, tante cose belle, tipo questa, una canzone nuova, la M2 Hot.

siamo a Esebeso su M2A alle 9.18 di questa domenica mattina. Buongiorno, ma senti tu che bello. Io mi immagino, vorrei essere nei panni delle persone che ascoltano M2O per la prima volta e provano questo brivido di ascoltare insomma questa musica bellissima. Se sei appena arrivato, arriva da qua, palesati al 342 6543210. Voglio capire se ci siamo un po' di nuovi. Secondo me sì.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Rewind My Mind, Planet Funk alle 9.27 di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 10, poi arriva la Prinzi, l'ho già vista, pronta, prontissima per accompagnarvi poi nelle prossime ore. Quanti stanno andando al Morning Club? 342-6543-210, palesatevi un attimo così capiamo. Detto questo, alla mezza di ogni ora, come già sapete, però lo dico per le nuove o per i nuovi, abbiamo l'appuntamento col passato con l'M2 Old, subito però ci sono tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Donald Trump scarica Zelensky, parole dure da parte del presidente americano dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solamente creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe. Questo l'attacco del capo della Casa Bianca che ieri aveva siglato con Putin il patto del diesel. Sale a 12 vittime il bilancio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, 300 circa i feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. Ora in Italia con la politica, il centro-sinistra cerca un'intesa sulle primarie. Chiudiamoci in una stanza a discutere ma usciamone uniti, afferma la leader Dem Schlein. Dovremo lavorare tutti assieme, le fa eco il presidente del Movimento 5 Stelle Conte. E poi lo sport a calcio, sesta giornata di Serie A, l'Inter batte 3-0 il Parma San Siro, stesso risultato al Maradona per il Napoli contro il Frosinone. Oggi in campo Roma e Lazio contro Como e Monza, Milan e Juventus sfidano fuori casa Sassuolo e Cagliari, si gioca inoltre Lecce-Bologna. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole prevalente al centro-nord, con presenza di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise con rovesci e temporali. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi.

mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con l'M2 Old. Nell'89, anno in cui usciva il Game Boy, usciva anche Keep on Moving, l'M2 Old.

Infinity è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 9.37 di questa domenica mattina. Buongiorno, continuiamo con il ritmo di Anima, Beautiful su M2O. You make me feel alive again.

0: Africa. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Detalhet is det ni privé. Att ha sex, ma senza di te. Vorrà arrivare al mattino, ma la vedo grey.

0: dove sei?
1: Vabbè, diciamo che se vi state preparando al Morning Club, questo potrebbe essere il ritmo giusto. Era Mischeta su M2O alle 9.49 di questa domenica mattina. A proposito di Morning Club, quindi lo dico per chi si fosse perso questa notizia, M2O torna con Morning Club. È un'esperienza che unisce la musica, il brunch, la convivialità, una di quelle occasioni per dire: ma prendo un cappuccino o un cocktail? Non lo so, lo puoi decidere tu. L'appuntamento è sempre lì alla Fabbrica del Vapore qui a Milano. A partire dalle 10 ci saranno tantissimi artisti, tantissimi DJ set in ogni data, ce ne sono state già. Quella di oggi prevede DJ set di Vitti Lucchi e David Morales, quindi mi raccomando, immagino che abbiate già preso i biglietti, le date saranno sold out, però se volevate venirci oggi non ci siete riusciti, non è un problema perché ci sono altre date. Ve ne dico alcune: domenica 25 ottobre, domenica 22 novembre e domenica 13 dicembre. Come fare? Potete andare sull'app Dice, registrarvi, è obbligatoria la registrazione, l'ingresso è tutto gratuito e vi potete accaparrare un posto. Vi aspetta l'M2O Morning Club.

0: Trance è il titolo della canzone. Beh, uno stato di trance io ce l'ho avuto, perché questo ritmo mi è piaciuto assai. Alle 10 in punto vi lascio con la Prinzi. Noi ci sentiamo prossima settimana. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 10 un minuto, qui su M2O, buona domenica. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli, 4 ore insieme fino alle 2, ci siete tutti, allora via, Amoni.
6: M2O, più musica. M2O, M2 Hit.

0: Club looking when you move like that.
1: Hey, boy.

0: Good Girl, qui su M2A. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Principali. Le 10:10 di questa domenica 11 di ottobre. Siete già belli svegli? O siete ancora lì, state sonnecchiando, caffettino, occhi stropicciati, divano? Non lo so, mi immagino così questa mattina. Non ditemi, non chiedetemi il perché. Se siete pronti, io direi di andare con un bel pezzo nuovo, che forse ci svegliamo per davvero. Stay, si intitola così, Bipolar Sunshine.
1: M2 Hot.

Milano, ha partecipato anche a Vogue World in galleria, l'abbiamo vista tutti, ha sfilato per Dolce & Gabbana, poi è volata a Parigi per la Fashion Week francese. Lei si chiama Jennifer Lopez, ragazzi, abbiamo detto tutto. Papi qui su M2O, è pronto anche Jason Derulo.

0: Ricci su M2. Anche 1212.
1: No?
0: Il meglio della musica pop, trap e reggaeton, quando il sabato e la domenica alle 19 con WAD nella versione originale, da lunedì al giovedì invece alle 23 mixato da Valessin 1212 Selecta. Comunque trovate tutte le puntate in reload su m2.it e sulla nostra app.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
16: No!
15: Del vetro?
16: No!
15: Di carta e cartone?
16: No, no!
15: Di plastica e metalli?
16: No!
15: Dell'organico?
16: Certo che sì!
15: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
16: Facile, no?
15: Scopri di più su biorepack.org.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

0: Attenzione, attenzione amici, perché oggi giocheremo al Play With Us per ben due volte. Il primo potrebbe arrivare a breve, ve lo dico, ve l'ho detto. Torneremo indietro nel tempo, sì, tra poco nel 99, subito tutte le news su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È scontro aperto tra Trump e Zelensky. Il capo della Casa Bianca replica le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo, auspicando un cambio di leadership nel paese. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, dice questo il leader americano che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Ora in Medio Oriente, il pesante attacco con missili contro l'aeroporto di Riyadh da parte degli Houthi ha causato la morte di almeno 12 persone, sono 300 i feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. Ora in Italia con la politica, uniti sul palco della festa del manifesto a Roma, foto di gruppo per i leader del campo largo dopo giorni di punzecchiature con Schlein e Conte, anche gli AVS Bonelli e Fratoianni e Maggi di Più Europa. La distanza su Kiev resta, ma la segretaria Dem è sicura che una sintesi sia a portata di mano. E poi lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia lasciandosi alle spalle Fernandez e Jorge Martin, che con questo risultato torna in testa al mondiale davanti a Marc Marquez, che invece ha chiuso sesto. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise con rovesce temporali. Nel pomeriggio la situazione resterà incerta al meridione, sul medio Adriatico sole prevalente invece altrove. Tutto, le previsioni del Ilmeteo.it tornano più tardi.

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme. Bene, sì, giocheremo per ben due volte, ma adesso chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa tutti i fantastici gadget? Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Rebecca da Cinisello.
2: Rebecca, complimenti.

0: che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard.

0: tutto per il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Whaleful nella balena.
4: Sono nella balena! Aiutatemi!
3: Scopri l'incredibile storia.
5: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
3: Da vivere solo al cinema.
5: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
3: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Casini, Marrakesh, Gue, qui su M2O, le 10.53, ciao a tutti, buona domenica da Patrizia Principalli. Allora, cari amici, quante volte vi capita di avere un'opinione talmente poco condivisibile da tenerla magari per voi in gran segreto? Ecco, in America ci stanno facendo degli show, ve lo dico, e si chiama Unpopular Opinion. È proprio un evento dal vivo in cui le persone salgono addirittura su un palco e hanno 10 minuti per difendere la propria opinione più controversa davanti a un pubblico. Non parliamo necessariamente di grandi questioni politiche o filosofiche, ci sono magari robe più semplici, cioè tra le opinioni presentate finora troviamo, non lo so, è accettabile essere attratti dal fidanzato di un'amica? Oppure dovrebbe essere accettabile dire a qualcuno che il suo bambino è brutto? Ma perché parlare di ste robe? Non lo so, però esiste. E chi sale sul palco comunque non si limita a dire solo la propria, perché prepara una vera e propria presentazione PowerPoint, cioè stanno lì, ci mettono delle ore a preparare tutta sta roba, quindi foto, grafici, meme, slide, cercano in qualche modo di convincere il pubblico. Quindi, la vostra unpopular opinion, di cui siete davvero sicuri, qual è? Beh, sicuramente che M2O fa star bene.

0: siete pronti al gran finale? Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su M2O.it.
4: Buongiorno, sono le 11 e un minuto qui su M2O. Le 11 e un minuto di questa domenica 11 di ottobre. Si riparte. I treni non stop subito.

0: 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siete in tantissimi. Ci tenevo a salutare Luisa e Ambra da Milano. Scrivono: super felici weekend tra amiche qui a Milano. Ora direzione Morning Club. Sabato sera divano, tisana e maschera. Domenica mattina super top. È al top la domenica mattina al Morning Club. C'è un pezzo nuovo, si intitola Take Me Higher. M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

Oh baby baby, chain code, they're on my head. Qui su M2O anche Miley. Non chiamatela più Miley Cyrus perché ormai è Miley Betts. Persuadez.

0: caso scoperto di lei, che dopo diversi anni tornerà a suonare live il 16 e il 18 ottobre all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Pazzesco. Tra le altre cose ho scoperto che il video del pezzo che abbiamo appena ascoltato è stato girato alle 3 di notte, ma lei ha detto che nella vita privata è praticamente l'opposto, perché ama essere già a letto alle 19. Vedi? Chi l'avrebbe mai detto?
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Tra che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini ti stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Scopri le sale su mymovies.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house,
1: party, party, si fa festa qui su M2 con Troy Sivan. Tra poco vi porto indietro nel tempo, state là, 1998, Rune M2 Old, subito tutte le news.
0: Party, party.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: Donald Trump scarica Volodymyr Zelensky sottolineando come l'Ucraina abbia bisogno di un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Una dura presa di posizione dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. E il Financial Times lancia un allarme. Mosca dice starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita invece ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti tra cui un americano e oltre 300 feriti. Siamo allo sport calcio alle 12.30, per cui tra circa un'ora riprende la sesta giornata di Serie A con Como-Roma in campo oggi anche Lazio, Milan e Juventus contro Monza, Sassuolo e Cagliari. MotoGP, Bezzecchi vince in Indonesia, terzo Jorge Martin che torna così in testa al mondiale. Formula 1, alle 14 scatta il Gran Premio di Singapore, in pole Verstappen con al suo fianco Leclerc, partono invece dalla seconda fila Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nel pomeriggio tempo incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata, nella prossima notte, ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni del Ilmeteo.it.
5: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
6: Yeah, you do too.
5: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.
6: Oh yeah, definitely, I know his name.
5: But I just want to let you know that he's mine.

Cherish, Do It, Do It, qui su AM2A, subito Barry Can Swim. Lui è scozzese e oltre a essere un DJ producer, con la sua etichetta discografica, ha iniziato a sostenere artisti emergenti. Che bravo lui! Dance, dance, dance, qui su AM2A.

0: Robert Hill.
1: Sì, sì, sì.
0: Sei Fargetta?
1: Presente.
0: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
1: Sì.
0: Tu hai tempo?
1: Eccomi, sono a disposizione, sì.
0: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
1: Sì, da parecchi anni fa, sì,
0: sì. Mancano che da mo'. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
2: Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Poti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
13: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

aver sentito questa cosa qua, perché da oggi nascerà il Sushi Bus, un'esperienza che unisce il classico tour panoramico di Tokyo a un ristorante di sushi, cioè tutte insieme, fantastico. Tu praticamente giri per Tokyo e allo stesso tempo puoi mangiarti il sushi fatto come si deve. Il percorso dura 70 minuti e il costo è di circa 100 euro a persona. Che poi, parlando di sushi, i giapponesi ci vedono un po' come dei pazzi a noi italiani, adesso vi spiego il perché. Innanzitutto, in certi ristoranti il sushi andrebbe mangiato appena servito, che nei locali tradizionali, diciamo, dove preparano ogni boccone al momento, il cuoco tiene conto della temperatura del riso, della consistenza del pesce e del condimento, quindi lasciare i nigiri sul piatto mentre si fanno 10 foto significa perdere parte dell'equilibrio voluto dal cuoco, ma soprattutto intingere il riso della salsa di soia, che è una cosa che facciamo tutti, perché non si fa? No, a quanto pare no, è un errore proprio da principianti, o almeno è una cosa che i puristi del sushi proprio sconsigliano, un po' come per noi italiani l'ananas sulla pizza, cioè no!

la voce di Leonie Remedy. C'è più musica, c'è più musica, si continua. Questa si intitola Just a Little Bit More.

0: More Moppy, oh yeah.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
9: Mezzogiorno e un minuto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, come preferite, e domenica si riparte. Il treno stop subito.

scrivono: è mezzogiorno e noi siamo già stati a due feste di compleanno. Mio figlio di 5 anni è felicissimo, noi un po' meno. Hai tutta, anzi avete tutta la mia comprensione. Finirà questa domenica, ma prima un pezzo nuovo, Taste My Look.

che poi praticamente si fa chiamare col suo cognome perché lui si chiama Tobias Topic. Topic appunto. Lucky Ones, qui su M2O, siete fortunati voi che ascoltate M2O sempre. David Guetta, Zara Larsson, this one's for you.

ogni notte qui su M2O Dance with Us, lo sapete, la domenica notte Glitterbox. Allora beccatevi una breve anteprima, adesso. Dance with us.

0: bellissima anteprima di ciò che accadrà questa notte in Dance With Us con Glitterbox su M2O.
1: Dance With Us. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

prometto. 342-6543-210, non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo ai nostri gadget. Subito invece vi porto indietro nel tempo con un M2 Old dal 1997.

1996, chi c'era per alzata di mano? Crazy Man, Blessed, qui su M2, M2 Old.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Tronic, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
6: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR.

Buona domenica. Allora, in questi ultimi giorni è stata pubblicata una classifica molto particolare, ne vorrei parlare. The World's Happiest Travel Destination, ovvero le destinazioni turistiche più felici al mondo. Ma in che senso felici? Sono state analizzate 47 destinazioni in tutto il mondo e, considerando 5 fattori: ore di sole, qualità del sonno, alimentazione sana, contatto con la natura e facilità di spostarsi a piedi, è venuto fuori che al primo posto c'è Lisbona, in Portogallo. Sicuramente merito del clima soleggiato, degli spazi verdi, anche dei ristoranti con opzioni salutari e quella della possibilità di girare buona parte della città a piedi, anche se ci sono un sacco di salite. E poi sì, ragazzi, soprattutto c'è il mare che, a parer mio, ti svolta la vita.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Ma quanti siete al 342-6543210? Un solo fortunello, però, o fortunella, si porterà a casa i gadget di M2O. Scopriamo subito chi è. Vai.
3: Play with us, Ilenia da Latina.
2: Dai!
0: M2O.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su Nissan.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Sì, bravi, state ascoltando M2O, sono le 13 in punto. Buongiorno, buon pranzo e buona domenica. Le diciamo tutte? Si riparte, dai, c'è un M2 Hit adesso, tutto per voi, via.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Sweet Nothing qui su M2O alle 13:18 minuti di questa domenica 11 di ottobre. Ciao a tutti da Patrizio Prinzivalli. Ah vabbè, l'ora di pranzo questa ci sta tutta. Ludovico da Genova, ragazzi, ci scrive: domenica pranzo dai miei super nonni, volevo dire che la lasagna di mia nonna è mondiale. Ci stava a dirlo così a tutto il mondo, è giusto. Andiamo con un pezzo nuovo, Confession, James Hype.
1: M2 Hot

sulla sua vita da DJ, con riflessioni anche molto intime, devo dire, sul suo percorso. Pochi giorni fa ha ricordato di quando da piccolino organizzava le feste per ragazzi di 18 anni. Carino lui, M2 Hot, pezzo nuovo.

0: piazza subito al mood giusto. Girl di Jonas Blue. Ciao a tutti, ancora buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Invece una domanda: tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, cosa fate? Perché qui su M2O c'è un viaggio nella storia della musica dance che si chiama DJ Time in the Mix, mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Ecco, per chi non ce la facesse, le puntate sono disponibili anche su M2O e sulla nostra app.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule con

0: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Whaleful nella balena.
2: Sono nella balena! Aiutatemi!
1: Scopri l'incredibile storia.
3: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
3: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

su M2O alle 13:28 minuti di questa domenica mattina, domenica 11 di ottobre, mattina ormai pomeriggio diciamo, molti anche in pausa pranzo per chi è al lavoro, perché ci sono gli amici al lavoro, ovviamente più degli amici no, sono magari a casa, stanno mangiando da parenti, da amici. Pierpaolo per esempio ha finito il suo turno di lavoro, lo volevo salutare, ci voleva salutare, cioè finalmente ho finito, turno lunghissimo, ora M2O mi accompagnerà a casa e poi un bel pomeriggio di relax. Ah, che bello! Ancora più bello adesso perché vi porto indietro nel tempo. Siete pronti? M2 Old dal 2000, Butterfly.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Glitter Box Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Come mi immagino il Black Friday?
11: Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

10:47, domenica, sì dai, ora di pranzo assolutamente. A proposito di pranzi italiani della domenica, sì, a quest'ora giustamente parliamo di cucina. La notizia della settimana è che George Clooney aprirà un ristorante italiano. Pensa te, attore americano che per anni ha avuto un legame molto forte con il nostro paese, soprattutto con il lago di Como, sta per aprire un ristorante di cucina italiana, sì, ma in Francia. E vabbè, è lì che vive, ragazzi. Vive ormai nel sud della Francia con la moglie Amal e i loro figli, dopo aver acquistato nel 2021 questa gigantesca tenuta in Provence, a Cotignoc, un piccolo paese di poco più di 2000 abitanti. È proprio lì che nascerà il suo nuovo ristorante. Non si sa ancora niente, cioè quanto costerà, chi sarà lo chef, sarà proprio lui e Fornelli? No, non lo so, non penso, poi è probabile, chi lo sa. E sicuramente non è il primo super VIP a investire nella cucina italiana, perché, non lo so, mi viene in mente Mel B delle Spice Girls investì in un ristorante italiano a Hollywood, così come Ashton Kutcher in un ristorante italiano a Los Angeles, molto molto frequentato dalle celebrities. Ci spiace per il resto del mondo a noi, ma la cucina italiana non la batte nessuno.

0: Baby Let Me. Io vi saluto e ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre tra le 9 e mezzogiorno. Vittoria Hyde per voi per le prossime 4 ore. Da Patrizia Prinzivalle tutto un bacione, come sempre. Ciao mamma!
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ragazzi, fresca anch'io del Morning Club, David Morales, che dire, wow. Iniziare così la domenica, cosa volere di più? Forse un po' di Blondiness, Train Non Stop For You.

0: Born This Way, ultimo dei tre non stop nella domenica pomeriggio. Siete su MDO con la Blondie, super canterina, perché questa canzone mi piace, proprio propositiva, no? Lei dice proprio: in me mamma mi disse che ce la facevo come pop star e di credere sempre in me e accettarmi così come sono. Chissà se sono le stesse parole che dice la sua neonata Rose Byrne Polanski, nata il 9 giugno di quest'anno. È mamma Lady Gaga. Auguri ancora. M2 Hot coming.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

La vera Queen di quegli anni, Kesha, We Are Who We Are. A proposito di accettarsi così come si è, no? Lei era perfetta imperfetta, si vestiva un po' rock and roll, un po' anni 2000, sicuramente molto icon di quei tempi. Now Planet Funk on M2O Radio. Rewind My Mind, insieme a Steve Edwards.

0: una volta avevo 7 anni anch'io, caro Lucas. Momento un po' nostalgico, però a volte ci ripenso, ragazzi. Io quando torno indietro nel tempo, cosa facevo a 7 anni, com'ero? Non me lo ricordo neanche benissimo. Voi? Tutte le sere, tra l'altro, voglio ricordarvi però anche dal lunedì al giovedì facciamo un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Preziosi. Stiamo parlando del DJ Time in the Mix. Don't miss.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Whaleful nella balena.
4: Sono nella balena! Aiutatemi!
3: Scopri l'incredibile storia.
5: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
3: Da vivere solo al cinema.
5: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
3: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso. Melacanzi.

Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

Hannah Montana ha fatto un grande, grande, importantissimo percorso artistico. Adesso lei si fa chiamare, dopo Hannah Montana, Miley Cyrus. Solamente Miley. Busper Swells, suo ultimo singolo. Qui su M2O vi ho chiesto come è andata la vostra infanzia. Sicuramente quella di Miley, un po' bruciata, vivendo proprio sempre sotto i riflettori. Invece Dori, che è nata e cresciuta in Polonia, adesso vive in Italia, ha avuto un'infanzia molto bella, tranquilla, nella natura, tra animali e tour in bicicletta. M2O.

non smettere di muoverti, di ballare in questo caso, in questo M2O, no, non smettere, non fermarti, perché chi si ferma è perduto, lo sapevano già i Living Joy nel 1996. I Living Joy sono un gruppo italiano house fondato dai produttori Gianni Visnadi e Paolo Visnari. Don't stop moving. Ma chi si ferma? Chi si ferma? Ha sempre voglia di ballare, soprattutto quando si tratta di un M-Dolt come questo.

le ragazze impazziscono, nel senso che si divertono, e questo lo sta facendo anche la nostra ascoltatrice da lontano, Giusy da Bisceglie, alla Chicago Marathon, ascolta Radio M2O, eroina totale.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: Baby, dove sei? Venire al mattinè, in questo caso nostro, è il Morning Club, la vedo grigia. Mischeta, Crookers, Baby dove sei, suo nuovo singolo che parla un po' più dello stile nightlife. Tra l'altro questo disco, canzone Electro House, è nato da un'idea sviluppata durante una notte nello storico Club Cocorico. E cosa dire a Mischeta, un'icona unica nello stile di vita, nel muoversi, nel vestirsi, nella scrittura. Io la come dice lei, adoro, sicuramente molto diversa delle Pilates girl che puntano, diciamo, sulla salute, no? Vanno a fare Pilates, guardano molto l'alimentazione. Sicuramente hanno fatto un salto al nuovo Matcha Club di Milano, aperto dal 19 settembre. Non è un bar, non è una caffettiera, ma si definisce un club dove il tè verde giapponese è al

di tutto. È il tè verde, ma in polvere, lo sappiamo, è molto di tendenza, ma perché rientra proprio nell'immaginario più salutista. Andatevelo a vedere, provate il Matcha Club tè verde lì, fatemi sapere com'è, buonissimo. Io andrò sicuramente presto.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sam Jacobs, I don't mind, non me ne frega, non è vero che non ve frega niente. Volete portarvi a casa tutti i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, porta, pass, stickers nell'appuntamento del Play With Us, ma solo uno, una di voi, o insomma tanti che ve lo dividete, se li porteranno a casa, se li porterà a casa. Io vorrei regalarvi a tutti quanti i gadget, svuoterei anche il magazzino di M2O rischiando il mio lavoro per voi, ma non posso, in questo caso... The winner is... la Madonna!
3: Anna Maria Lorenzo Arena!
2: Da Livorno! Livorno! Hometown del nostro Giorgio Dazzi, che salutiamo. Tschüss und küsschen. Enjoy your gadgets, boys and girls.

0: all'ascolto, Anna Maria, Mario, Maurizio. Chissà se loro potranno riprovarci a giocare Play With Us con noi. Ci sarà un'altra situazione con la Blondie? Chi lo sa, ve lo dirò tra poco. State lì, small break and we come back.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
0: Eh sì, appena verificato, giocheremo ancora al Play With Us. Perché in questa domenica eccezionalmente staremo insieme 4 ore, una già andata, boys and girls. M28.

ci digno un doca rap desarmas su M2O, molto molto brasileiro, party style. Appena si è conclusa, adesso ce l'ha detto Mauro, il mega festone del Morning Club con un ospite d'eccezione, David Morales, godfather of house music. Che dire, inchinarsi e beh, poco, si è pure emozionato durante il set, bellissimo l'atmosfera che si è creata. Boys and girls, noi invece creiamo un'altra atmosfera, quella di una novità musicale, fresh music out of the box, Lamb Too Hot.

in Test My Luck ci prepara, diciamo, un nuovo capitolo della sua illustre carriera. Qui insieme alla cantante britannica Meek, Test My Luck e Lamb Too Hot, il suo nuovo album uscirà, dobbiamo aspettare ancora un po', aprile 2026.

Tinder, manciatrice di uomini, yeah. Eh sì, in quegli anni se lo poteva permettere sicuramente era molto corteggiata, lo è ancora, sicura, sicura, bella, brava, e vogliamo che ritorni sulle scene,

0: Comunque, casini since ever, e di casini ne hanno combinati sicuramente. Marachelle, le chiamiamo così. Io che li vissi a crescere, ragazzi, quando erano ancora underground, perché esisteva la scena hip hop underground all'inizio, e io ne ho fatto un po' parte. E se andate a vedere su YouTube c'è anche un videoclip dove mi vedete Marrakesh e Gue. Andate un po' a spulciare, giudizio di Dio. Allora, parliamo però anche della notte di M2O, cioè il Dance With Us, che offre un sacco di bella musica. Stanotte Glitterbox Radio Show, House Classics e Disco Music, direttamente da Londra. Sentiamone un pezzo, eh? Alzate il volume che è super duper.
1: Dance With Us.

0: Everybody, here's a work of art, Glitterbox Radio Show, boys and girls, stanotte, house classics e disco music from London. A che ora stanotte? Da mezzanotte a luna, dopo Defected Radio Show. In stile.
1: Dance with us. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
11: Geox Fast In. È comoda e traspirante.

davanti ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

singolo di successo dell'artista cantautore francese Moveggio, pseudonimo di Joël Roll Marcolino, pubblicato marzo 2026. Ancora balliamo fortemente su questo.

0: Questa canzone, chiamiamola anche tormentone, Mala J, un'ossessione che ha per le donne, non sa decidere tra la mora e la bionda. Qual è la vostra ossessione invece della domenica? Dai, fatemelo sapere al 342-654-3210. La mia ossessione oggi di essere molto molto fortunata di lavorare in questa fascia, diciamo in questo orario, perché è passato anche di qua Sir Molella, lo salutiamo. Ogni tanto si fa vedere anche qua nei corridoi di M2O. M2O is coming. M2O.
1: Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.

Hello, chi c'è? Hello Africa, M. Dole dal 1990, Dr. Alban featuring Leila Kay, fun fact del momento, Molella non ha mai incontrato nella sua vita Dr. Alban personalmente, però lo stima sicuramente. M. Dole, Barry Can Swim, coming next on M. Dole Radio.

0: giubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: My Movies presenta...
7: Rider!
8: Tra che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molto.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Insieme tanta giovanotti, Samurai J, le foglie di te, news of the moment, uscita adesso, pochi minuti, forse un'ora fa, istanti, non so come dire. Samurai J è ufficiale ad Amici. Samurai J è uno dei nuovi professori di canto di Amici di Maria De Filippi nel 2026 a fianco di Rudy Zerbi e Amadeus. Ma secondo me lui è un tipo da seguire questa nuova tendenza when stare a piedi nudi sul sale prima di andare a letto. Su TikTok e Instagram sta spopolando proprio lo salt stomping e consiste nel stare a piedi nudi sul sale per 10 minuti prima di andare a letto, magari mentre state facendo la vostra beauty routine. Si tratta di un rituale secco, l'occorrente è una bacinella e uno strato di sale grosso. Non so se aiuta realmente diciamo a dormire meglio, ma sicuramente migliora il circolo sanguigno, perché stando sul sale insomma si mette in movimento il

simple instruction, l'istruzione per la nuova tendenza wellness, ve l'ho data, bacinella e uno strato di sale grosso e camminarci un po' sopra. Sembra che abbia dell'effetto azione, un'azione detox. Chi lo sa, sicuramente un esfoliante naturale, dai.

0: Veramente sempre più in alto sta volando anche Antonio. Ciao Vito, in totale relax, ascoltando te al sole con un buon room. Altro che release the tension, così ci rilassiamo veramente ben bene. Tutte le tensioni se ne vanno a quel paese. Small break and we come back, state lì.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre
0: e sono le 16 in punto qui su M2O. Si vola sempre più in alto con un bel... Adesso arriva l'M2ID. For real?
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2ID.

0: ahimè, un periodo non tanto facile, quello del lockdown. Boys and girls, buona domenica pomeriggio dalla Blondie Vittoria Hyde. Abbiamo iniziato da poco la nostra, oh my god, terza ora insieme, 16:09 minuti. Voi cosa fate di bello in questa bellissima giornata? Qua almeno a Milano splende un sole incredibile. Cosa fate? La merendina a quest'ora? Si fa la merenda, può essere? C'è chi sta pranzando forse? I don't know. I'm too hot.
1: M2 Hot

Shine insieme a Hard Antoine Stay. Ha ricevuto anche un grandissimo supporto di DJ Sed, icone della musica elettronica come me, Kane Music, Adriatic e Dixon e Jimmy Jules. I'm Too Hot.

stelle negli occhi. Quando ci si innamora spesso si hanno le stelle negli occhi, no, più cuoricini forse. Just Jackson, M2O, 16-18 minuti, cosa vedono i miei occhi? Barcolana a Trieste, Ketty, ieri sera invece con Albertino and Company. È vero, è vero, com'è andata? Stupenda la serata, immagino.

0: uomini. Bad boy, hanno bisogno di una brava ragazza.
1: Posso essere però accanto a un certo punto la tua angel o devil?
0: Posso essere un po' angelo, un po' diaboletto. Bisogna essere un po' tutte e due in un rapporto, perché sennò non c'è l'equilibrio. Clooney, Bruce, Patrice and Henry. Nel pomeriggio, domenica pomeriggio di M2O, parliamo anche di quello che risuccede. Succede sempre dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 6 alle 9, il morning show dell'uomo della sveglia e dei record. Nessuno riceve tanti messaggi quanto Walter, che manda in tilt il sistema. Morning show di M2O con Walter Pizzulli.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

o DJ più in hype, si può dire anche così, del momento. Stiamo parlando di Mau P, ha solo 29 anni, arriva dall'Olanda ma ha già conquistato i palchi di tutto il mondo. Just a Little Bit More, che avete appena ascoltato qui su M2O e su Latest Banger, che insomma che i fan stavano aspettando con molta ansia, dato che ha passato l'estate a spoilerarlo di lungo e largo in giro per Ibiza, Ibiza e non solo. Spacca questo ragazzo anche nell'immagine, uno stile pazzesco, andatevelo a vedere, capello decolorato per forza a quell'età, è un must. M2 Old, M2 Old.

sentiamo, sentiamo un po' anche voi cosa avete da dire in fatto dei 10 comandamenti in amore. Quali sono? Il titolo dell'album di Duke, artista che negli anni 90 ha pubblicato un sacco di singoli importanti come questo So In Love With You 1994, Mark Carson Adams. Dicelo tu, quali sono i 10 comandamenti dell'amore? Insomma, real classic qui su M2O, nell'appuntamento dell'M2O Old, quando si fa un salto nel passato. Vogliamo sentire anche la vostra, però, eh?

Camila Cabello, Señorita. Purtroppo non stanno più insieme, però è una super super coppia. Sicuramente non hanno seguito i 10 comandamenti dei quali abbiamo parlato prima in amore. Quali sono i robe? C'è scritto alcuni li posso nominare, alcuni no. Parlare, amare sì, sognare, ascoltare, e il resto è censurato, ragazzi.

0: ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: We are M2O. Destination unknown.
12: Every day. All weekend hit.
13: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

0: cosa, aspettiamo un attimo.
1: Sto con la mia bed in fast.
2: Con la mia bed in giro.
0: Con la mia bed in fast in giro. In fast inteso come festa. E non c'è bisogno dell'amore per farsi regalare una Lambo. Una Lamborghini. Però parliamo d'amore invece. Prima abbiamo parlato di 10 comandamenti che servono per rafforzare il rapporto, ma servono anche grandi abbraccioni che fanno davvero bene alla salute. Lo dice anche la scienza. Secondo uno studio universitario pubblicato nel 2026, ricevere un abbraccio non solo promuove la guarigione da infezioni associate allo stress e migliora l'umore soggettivo, ma generando calore può anche contribuire a prevenire l'insorgere di disturbi dovuti all'alterata percezione corporea. Ma la vera domanda è: quanto deve durare un abbraccio per essere efficace e farci stare meglio? Secondo gli esperti, un abbraccio medio dura da 1 a 5 secondi. Anche questo brevissimo lasso di tempo di contatto fisico può quindi regalare vantaggi per la nostra salute, sprigionare un sacco di ossitocina, l'ormone del

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi. Perché ci sono tante belle cose da vincere. T-shirt, cappellino, portapass and stickers, M2O Radio. This time, questa volta andranno a... listen.
3: Play with us.
2: Sì, giusto, fino ad ora.
3: Alessandro e...
4: Thomas.
2: Nome.
3: Da okay. Feltre.
2: Da Feltre, in Veneto. E poi?
4: Perché...
2: Perché il fuori onda? Bellissimo. Perché? Perché hai vinto? Sei felice? Noi continuiamo con la musica, continuiamo. Karol G, Jidline, Rubowski, Baby Now.

0: parla della fatica di dimenticare una persona che si è amato tanto. Judeline Rusovski dalla Spagna su M2O. Tra poco inizia la nostra ultima ora insieme alla Blondie, state lì.
1: M2O Cinema.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Ed eccoci qua finally su M2O. E vi regaliamo ancora tanta energia sotto forma musicale, 3 non stop for you.
1: M2O.
7: Più musica.
8: M2O. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: questa chicca, diciamo, nasce da un'unione di due DJ producer pazzeschi, Junior Jack e David Penn. Stupidisco, ultimo di tre non stop di questa ultima ora insieme alla blonde Lily Blonde Lily che sta già dando i numeri, ragazzi. 4 ore insieme, incredible. 17.7 minuti, è già ora di annunciare una nuova canzone, new music and M2 Radio, Valtrino e Danny Losito, Take Me Higher nell'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of

Era già bella l'originale, ma il falsetto di Jason Derulo dà quel tocco magico a Let Me Be di The Second Voice. Boys and Girls, rimanendo anche nell'ambito musicale, stanotte succede un sacco di magia, tanta magia su M2O. Si può dire un sacco di magia così, perché ci sarà il momento Defected, etichetta londinese numero uno in ambito house, nel Dance With Us dall'1 alle 2. Sentiamo un'anteprima. Dance With Us.

0: Dance with us tonight con Defected Radio Show, house music directly from London, l'etichetta tra le più importanti o la più importante per la house music, dall'una alle due stanotte nel Dance with Us.
1: Dance with us.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Whaleful nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

The toilet is the new privé. Al ciao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey.

from Milano, Miss Keta insieme ai Crookers. Baby, dove sei? Dai, potete rispondermi, eh? Dove siete? 342-6543-210. Cosa fanno i nostri ascoltatori alle 17:29 minuti? Siete in chill, come dicono i giovanissimi, la Gen Z. Voglio chillare oggi, cioè non fare niente. Perché no? Perché no? Ci sta. Lazy Sunday for everybody. È il diritto nostro. Ascoltare anche un bel M2 Old. È arrivato. M2 Old.

Hunter, far prendere aria e ascoltare quello che fa su di noi, quale effetto, come un buon vino. Seven Ways to Love, il nostro Emmett Old, The Cola Boy. 1991, pseudonimo di Bob Stanley, Pete Wiggs, di Saint Etienne, insieme a Andrew Midgley, e la voce quella del cantante Janie Lee Grace, l'Emmett Old.

nostra all'originale nel 57, patapata di Miriam Makeba, qua una versione del Milk and Sugar del 2011.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
8: Incredibile, ma Evo!

0: hustle hard, così dicono anche spesso i rapper. Sì, produttivo, lavora duramente per fare carriera e soldi, no? Si sa che i loro obiettivi sono un po' quelli, oltre avere delle belle donne e macchine. Però basta l'epoca del hustle hard, cioè di lavorare in maniera ossessiva, produrre, pensare solo al fare soldi o lavorare, far carriera, sta indietreggiando questa tendenza. Si torna un po' alla vita lenta e rientra anche l'hobby nuovo, cioè quello di bere un buon caffè a casa, crearsi proprio home caffè engineering, crearsi un caffè in casa, quindi esplorare il mondo del caffè sperimentando con sciroppi, aromi, creme, ricette ispirate ai dessert, per crearsi proprio dei momenti di pausa, no? Pausa caffè, però fatta in casa con i propri ingredienti, ok? Let's drink a coffee together with Usher.
1: Più musica.

0: questa bombshell chiudiamo Miley. Lei è la mia queen, lo devo dire. I have to take my time, please don't wanna dance. Oh, kids don't wanna dance. Cosa dirà mai? Ultima di oggi, com'è la Blondie? Vi lascio con il DJ Time, Albertino Fargetta, Molella e Prezioso. Ci sentiamo weekend prossimo. C'è su QCN dalla Blondie.
1: M-Q-E-O. Ma fuori Massena, cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
6: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
10: Troni, non ci sono paragoni.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: It's DJ time again, anche questo weekend su M2O dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica alle ore 18 e ancora il venerdì notte su Radio DJ una nuova puntata del DJ Time, un programma radiofonico tratto da una storia vera. Ciao, sono Albertino.
1: L'ho riconosciuto, subito.
0: Alba on the mic. DJ Time è la storia di 4 DJ bravini, producer, discreti, che da diversi anni stanno insieme e che ogni tanto portano il DJ Time anche in uno show dal vivo, no? E lo faremo anche l'anno prossimo, in effetti, 6 febbraio 2027. L'abbiamo appena... Ma tu sei Fargetta?
1: Ti vedi?
0: Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. Sono
0: Se
1: qua.
0: Vedi Molello e Prezioso?
1: Sì.
0: Di loro?
1: Sì.
0: Che dobbiamo parlare.
1: Guarda, lo puoi dire tu perché sono qui. Li vedi?
0: Ah, sono qui.
1: Eccoli.
0: Come mai?
2: Perché bisogna dirlo.
0: Dobbiamo dirlo.
2: Eh sì.
0: Molella, dillo tu.
3: Il 6 febbraio faremo l'ultima data.
0: L'ha detto, eh?
2: Sì, è l'ultima.
1: No, scusa, io non ho capito questa storia qua.
0: Cioè, tu, Mario, sei contrario?
1: Io mi oppongo a questa cosa.
0: Allora, fai così, raccogli delle firme.
1: Vabbè, lo farò.
0: E fai un gazebo in Piazza Duomo, perché noi abbiamo deciso che è così.
1: Non esiste.
0: Ma scusa, è uscito anche l'annuncio ufficiale di Vivo Concerti.
1: Sì, ma io non ci credo. Io mi oppongo.
0: Sabato 6 febbraio 2027, One Last Dance, ultima data del DJ Time, ma volete mica mancare?
3: No, io ci sarò.
0: Ma noi ci siamo per forza.
2: Ci siamo. Ci
0: Bella Gio, ci stai Gio?
2: Ci sto.
0: Questo semplicemente per confermare che quello che avete sentito è vero. Perché qualcuno pensa che stiamo scherzando.
1: È vero.
0: Tu pensi che stiamo scherzando, vero?
1: Ma io spero che...
2: Mario è l'unico che pensa che stiamo scherzando.
1: Io non ci credo.
0: Va bene, ragazzi. Fatemi, per favore, fatemi cominciare. Poi arriverà Prezioso, poi tornerà Molella. Quindi disco Prezioso, Mega Mix e il DJ Time questa settimana comincia con i Full Intentions.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: 30 anni fa. Ma se devo dirla tutta, questa canzone era degli anni 70, l'originale era di Patrick Juvet e si chiamava proprio I Love America.
1: Giusto!
0: Lo so che è giusto. Siamo nel 2004 adesso, abbiamo fatto un balzo in avanti insieme ai Deep Dish e la loro versione dance di Flashdance.

Flashdance si ispira naturalmente alla colonna sonora di questo film molto bello, interpretato da Jennifer Beals, un film di grande successo, credo degli anni 80. Era Flashdance 2004 Deep Dish nel DJ Time. Adesso torniamo nel pieno degli anni 90 con una produzione italiana, una delle tantissime di successo, prodotta da Aladino, cantata da Thalisa, è Make It Right Now.

0: Lo state chiedendo in molti, ma Aladino è quello della lampada? Non credo. Cioè, si chiama uguale, ma non è lui, no?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Sai che facciamo figure poi, eh? No. Era Make It Right Now 1993, Aladino nel DJ Time. Adesso arrivano i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone.

0: canzoni senza interruzione, sabato 10 ottobre, Full Intention, Deep Dish, Aladino e Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Non siamo soli e infatti oggi siamo tutti e quattro qui insieme, si sono fermati Prezioso e Molella.
1: Sì.
0: E questo è molto bello. E adesso è il momento tuo, Giorgio, se sei pronto.
2: Prontissimo.
0: Oggi hai portato il carretto con il mixer. Che bella questa situazione.
2: Ti piace?
0: Molto bella. Anche Molella ogni tanto veniva
3: con la bici.
0: Quindi mixer, tutto c'hai dentro?
2: C'è tutto, sì.
0: C'è tutto.
2: Vado?
0: Vai, cosa fai?
2: Lo faccio dal vivo.
0: Ah, e che cosa ci proponi questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Peggy Goo, Tupac, Madonna, Technotronic, Albertino e Gigi Dag, Tiesto e Ava Max, Africa Bambaataa di Roma e Grandmaster Flash.
0: Com'è andato? Com'è andato, Mario?
1: Benissimo, io mi diverto un sacco.
0: Va bene, sentiamolo il disco prezioso di questa settimana.
2: Arsa.
4: Prezioso, lo scherzo è nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso.

0: going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: Un capolavoro dell'hip hop vecchia scuola 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, era The Message. E adesso un po' di musica nuova. Tre novità anche questo weekend nel DJ Time, la prima probabilmente destinata ad essere veramente un grande successo, Bipolar Sunshine, si intitola Stay.

Dobitan, DJ Time, Robbie Williams, prodotto da Miss Monique. La canzone si intitolava Beauty in Us ed era una delle tre novità di questo weekend. Adesso, per chiudere la prima mezz'ora, la storia di Don Quixote, raccontata però da Magazine 60.

0: Quixote e Sancho Panza. Erano Magazine 60 ed era una delle novità di questo fine settimana nel DJ Time. C'è della roba interessante, vero Mario?
1: Molto carina.
0: Ma Mario?
1: Mi sono qua davanti a te sempre.
0: Ci dobbiamo fermare, lo sai?
1: Sì, sì, sì.
0: Tra poco torneremo con la seconda parte del DJ Time che si aprirà con una canzone del 1990, hip hop insieme alla house, i Two in a Room con Wiggle It Just a Little Bit.

0: Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
9: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
10: Welcome to DJ Time.

0: DJ Time di sabato 10 ottobre con Albertino al microfono, Fargetta regia. E adesso è il momento di raccontarvi una storia.
1: Oh, non vedo l'ora.
0: Una storia vera.
1: Bella, sì.
0: Una storia che noi abbiamo vissuto.
1: Incredibile.
0: Perché noi già c'eravamo.
1: Sì.
0: Non è che raccontiamo storie che poi non eravamo neanche lì.
1: Non raccontiamo palle. Sì. Ma cosa racconti?
0: Oggi?
2: Oh yeah! Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Promised Land. Di Joe Smooth.
4: It's hard for you to see what you could have meant to me, but a man that's on the run is a dirty son of a gun.
0: Marzo 1977. A Chicago apre una discoteca che si chiama Warehouse.
4: Just touch me!
0: Il DJ resident è un giovane mago della console, Frankie Knuckles. Frankie mixa per ore vinili disco, soul and funk, modificando dal vivo le parti che preferisce con un registratore a bobine. La musica che propone è talmente richiesta che un negozio di dischi di Chicago gli dedica uno scaffale intero. Un commesso la nomina Warehouse Music, come il nome del club, che abbreviato diventa House Music.
5: House Music.
0: Nasce così una nuova religione. Promised Land di Joe Smooth è una delle preghiere. Nella seconda metà degli anni Ottanta, l'Inghilterra accoglie con entusiasmo la musica house, che dal Regno Unito si espande in tutta Europa, diventando presto un fenomeno di costume. Nel 1986, Love Can Turn Around di Farley Jack Master Funk entra addirittura in top 10, regalando al DJ americano un'inaspettata popolarità. Nel tour europeo è accompagnato da un altro giovane DJ e produttore di Chicago, Joseph Lorenzo Jr. Welborn, in arte Joe Smooth.
6: I'm Joe Smooth, DJ, producer, writer, arranger. I've been in the business since who knows how long. You know, I've been back in the day, I've been, you know, from high school I was doing parties. I went to De La Salle High School, you know, representing the Catholic schools. You know, coming up from high school, doing the parties, went away to school down to Champaign, Urbana, studied to be an engineer, but at the same time we were busy doing all the house parties down there for the all the fraternities.
0: Ispirato dall'impatto della musica house sui giovani europei, Joe Smooth scrive e produce un capolavoro assoluto del genere, Promised Land, pubblicato nel 1987 dalla DJ International Records. Titolo completo The Promised Land, poi semplificato. La voce è del cantante di Chicago specializzato in musica house, Anthony Thomas. Joe Smooth è uno dei padri fondatori. Tra i primi DJ resident del leggendario Smart Bar di Chicago, nel 1986 ha collaborato alla produzione di uno dei dischi seminali del genere house, Time to Jack, insieme a Chip E e il famoso commesso di quel negozio di dischi che ha inventato il nome House Music. Gli elementi spirituali e religiosi del testo trasformano ben presto Promised Land in una vera e propria preghiera, un inno all'amore spirituale che questa nuova musica è in grado di offrire alla gente. La terra promessa del titolo sono proprio le piste da ballo europee che Joe Smooth aveva frequentato in tour. Nel corso della sua carriera, Joe Smooth ha pubblicato altri singoli e collaborato con grandi star internazionali, ma niente sarà mai paragonabile a Promised Land. Una pietra miliare che non solo ha definito un genere, ma ha scritto una pagina fondamentale della storia della musica. Se siamo qui oggi a raccontare queste storie, è perché produttori come Joe Smooth hanno immaginato e inventato il nostro futuro. Ed eccola, Promised Land di Joe Smooth nel DJ Time.

0: Secondo gli esperti, la più bella canzone house di tutti i tempi. Io mi trovo abbastanza d'accordo. 1988 abbiamo raccontato la storia di Promised Land di Joe Smooth. Sentiamo il parere autorevole anche del mio collega Maurizio Molella.
1: Ho un aneddoto di questa,
0: prego,
1: questa canzone. Lavoravo al Walkie Cup in Aquafan, compravo i dischi lì
0: in zona.
1: In zona. E Dario Usuelli mi chiedeva cosa suonavo al Walkie Cup. Gli ho mandato il titolo di questa canzone, che sì, però non era Joe Smooth Promised Land. Avevo un promo con scritto DJ International.
0: Ah, ok. Quindi non c'era un'indicazione.
1: Non c'era, no,
0: c'era solo, sì,
1: c'era
0: l'etichetta.
1: Era l'etichetta. Quindi lui per un po' ha cercato il DJ International
0: e non l'ha mai trovato.
1: No, perché era Promised Land.
0: Questa ed altre storie vere verranno raccontate nelle prossime puntate del DJ Time. Grazie Molly.
2: No, no, al forum le raccontiamo.
0: No, lì non è il posto dove raccontare storie. Lì si balla, si fa festa. E adesso chiediamo al Molly invece quali sono le canzoni che ha mixato per noi questa settimana.
1: Allora, si parte con 883 nella notte, la versione che ho fatto a casa mia. Poi Bob Sinclair con Rock This Party. Datura e Billy Ray Martin, Mystic Motion, Universal Love, Natural Bones Grooves, Martin Solveig, Jealousy, Let There Be House di Deschi e poi Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling.
0: Queste sono le canzoni che ascolterete nel Megamix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo.

E come promesso, Molly Molella ha mixato 883, Bob Sinclair, Datura, Natural Bold Groups, Martin Solveig, Desky e per finire i Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling. DJ Time.

canzoni, la prossima è di un caro amico che purtroppo non c'è più, che però ci ha lasciato e regalato un sacco di bella musica. Sto parlando di Robert Miles, dal 1996, Fable.

0: Era Fable di Rubble Miles, una delle sue hit 1996, DJ Time. Abbiamo quasi finito e questa è una delle canzoni che quando Fargetta si esibisce dal vivo dice sempre la stessa frase.
1: No, non me la ricordo più.
0: Come non te la ricordi?
1: Giuro.
0: È sempre uguale.
1: Non me la ricordo.
0: E adesso voi, dai, cantiamo, quella lì.
1: Ma tanto cantano da solo.
0: Ah, non la dici?
1: Non puoi resistere.
0: Ti vergogni.
1: No.
0: Scatman George.

0: dopo è scomparso, non c'è più, dopo aver avuto così tanto successo con questa produzione, purtroppo se lo stava un po' godendo e se n'è andato. E tra l'altro aveva appena scoperto anche la musica dance, perché non era proprio il suo, la sua materia, il suo territorio, lui arrivava da altri generi musicali. Abbiamo finito con John Scatman, era l'ultimo brano del DJ Time di questa settimana. Grazie a Twitch per averci seguito, grazie a Mario Fargetto in regia.
1: Eccomi, presente.
0: Sei tu, no?
1: Sì, presente.
0: Grazie a Molella, prezioso. Quindi oggi tutti e quattro insieme vi abbiamo comunicato la data dell'ultima festa che faremo del DJ Time, e nessuno ci crede. One Last Dance, il 6 febbraio 2027 al Forum di Assago. Vi aspettiamo tutti, i ticket sono già disponibili e abbiamo finito. Grazie per averci seguito, la puntata del DJ Time finisce qui, ma noi torneremo la prossima settimana, sabato e domenica, M2O o Radio DJ.
2: It's DJ Time! Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: My Movies presenta
11: Rider.
12: Cioè, che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Molta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
14: Che casini ti stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Scopri le sale su mymovies.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Estelle con Kanye West, era il 2008.
1: Yeah! One, two, one, two. Allora dico one, voi dite two, one.

0: 212 ogni weekend su M2O. Tu sei persona sexy. Ciao sexy people. Sono Wad. Abbiamo due ore di 1212 con mille cose che arrivano dal presente, spesso anche dal futuro, e ovviamente la giusta parentesi ciclica di passato, perché la nostalgia può anche fare bene ogni tanto con la giusta dose. Are you ready?
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
0: La prima di oggi è del nostro

fuori di testa. È uno di quei nomi di cui cominciano a parlare tutti quanti, tutti i vari players, quelli autorevoli, ed è molto bello. Spero che in almeno il 10% delle persone che sono qui con noi adesso alla radio ci sia quel sentimento tipo: ma certo, ma Fresh Mula l'ho sentito in 1212 anni fa, l'ho visto e l'ho ascoltato ospite in Exclusive, che è il nostro podcast, è venuto a trovarci a luglio Fresh Mula. E a proposito di Exclusive, quel territorio in cui io, Giulia Paglianiti e Nerone parliamo di cose di cui parlano tutti ma a modo nostro, ok? Questo è il claim della nuova stagione. Martedì la prima nuova puntata, ok? Trovate tutto su YouTube e Spotify, sia le puntate con gli ospiti sia quelle che sono la nostra round table sul canale YouTube e Spotify di M2O. 1 2 1 2 yeah. M2O.

pezzo che ha portato Jack Harlow a diventare una rap star mondiale. C'era il pianoforte, nel tempo quel pianoforte è rimasto, ma lo ha portato in una dimensione molto più raffinata ed elegante, quasi jazz. Ne abbiamo anche parlato più volte, abbiamo anche ascoltato le ultime cose di Jack Harlow, Mr. What's Poppin'. A proposito di eleganza, è uscita da poco Someone Says.

0: G-Unit. È la canzone più famosa ovviamente di 50 Cent, ma anche forse una delle canzoni simbolo dei primi anni del nuovo millennio, del 2003, in piena Y2K Revolution, in the club, 50 Cent, 1212 M2O.
1: 1212, yeah. La storia del rap italiano. M2O.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Geox Fast In. È comoda e traspirante ad ogni passo.

0: facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
2: M2O.
3: Storia del rap alla radio italiana.
4: Handy.

in sottofondo, questa canzone campionava un suono di un software, uno dei primi software per produrre musica anche in maniera molto amatoriale, il GarageBand. Credo che pochi producer facciano oggi musica con GarageBand, però questa canzone è l'esempio di quello che il rap può fare, cioè prendere la banalità e renderla eccellente, renderla iconica. Praise the Lord è uno dei pezzi simbolo

Ain't no joke. Ain't no joke. Ain't no joke. Eric B. Rakim. Quelli là. Thinking of a master plan. Era il 1987. In uno scenario che da un lato vedeva la West Coast, Los Angeles, California, che si imponeva con gli NWA per esempio e con quel tipo di suono, Eazy-E, Ice Cube, e poi dall'altro lato New York City che cominciava ad avere un tipo di suono più vicino alle strade, diciamo così. Ovviamente Public Enemy in quel periodo, dopo poco arriveranno Beastie Boys e poi tutta l'era di Notorious B.I.G. In tutto ciò c'è una figura onnipresente che osservava dall'alto, infatti è considerato uno dei migliori di sempre, Rakim, qui con il collega storico Eric B. Ain't no joke, M2 Old di oggi.

0: Buongiorno in my city, French Montana su M2O con Max B. C'è 1-2-1-2.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
4: Dance with us.
3: Questa notte
5: Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
3: Solo su M2O.
6: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: 10 km di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
8: Whalefall nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: My Movies presenta...
16: Rider!
17: Te che sogni hai?
18: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
17: Per quella serve fortuna.
18: Molta.
15: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini ti stai ficcando?
17: Ma che hai fatto, Sam?
18: Una storia lunga.
15: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
18: Tutto sbagliato. Presente?
17: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
15: Scopri le sale su mymovies.it.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: NEN.
19: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
21: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
22: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: M2O.

questo caso però si chiama Hey Mr. DJ, musica da festa che ereditava una certa consapevolezza R&B nei primi anni 90 e portava quell'R&B nelle nuove feste, quelle in cui si divertivano per esempio i fan del rap. È questo che è successo in quel periodo.

pezzo è del 1993. C'era un bambino a Compton che sarebbe diventato uno dei rapper più importanti di oggi. Quel bambino è Kendrick Lamar, Die Hard.

Bruno Mars è instancabile, in settimana è uscito in una canzone, con una canzone assieme a Victoria Monet, che è un'artista di Atlanta fortissima, siamo nel mondo dell'R&B, in cui campionano senza dichiarare il campionamento un pezzo preso dalla musica italiana degli anni 60. È strano pensare a due artisti americani di questa generazione che campionano un pezzo italiano degli anni 60 di Bruno Lauzi. La traccia si chiama That's Why I Love You.

0: Come ho detto a inizio puntata, confermo, perché è il sound che lo conferma. Se ascolti 1212 il weekend, sei persona sexy. Coily Ray, che è l'artista di questo pezzo, è persona sexy. Diplo, che è il producer che conosciamo molto bene da queste parti e che si lancia praticamente in ogni genere musicale, è persona sexy. Titolo del pezzo sexy, Nothing Into Something.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
3: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Quanteng, è un pezzo di qualche anno fa di Ameri che qui è presente, che poi all'interno c'è anche un altro pezzo di tempo fa, uno strumentale che fu usata da Busta Rhymes. Questo si unisce ad un discorso che abbiamo accennato ieri, di questa nuova cifra stilistica della musica di oggi. Qui non si prende, non si campiona soltanto un pezzo del passato, ma due o tre canzoni insieme e ne fai una cosa nuova. Too Rare, Ameri, Buzz Down One Thing.
1: 1 2 1 2. Grr grr.
2: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in.

0: Good day. Siccome c'è un filo che collega ogni puntata di 1212, spesso in maniera inconsapevole anche per noi, ieri ci siamo salutati con A Good Day, un pezzo nuovo di Anderson .Paak, augurandovi che questa domenica potesse essere per ognuno di voi un good day, una buona giornata, una bella giornata. E questa è It Was A Good Day di Ice Cube. È stata una bella giornata? Spero di sì. 1212, ladies and gentlemen. Siamo romantici. Romantici e inglesi. I will. Central C.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: ogni weekend.
1: One, two, one, two. Yeah. La storia del rap italiano. M2O.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Yeah! M2O.

Yeah, Levitating, Dua Dua Lipa, con Da Baby un po' scomparso, quantomeno dalla scena principale Da Baby, ma in quel periodo, in questo periodo, siamo nel 2020, era l'artista forse più importante di quella generazione. Sono passati solo 6 anni, l'artista è nato morto da un punto di vista artistico, no? Assurdo, è un'epoca iper performativa quella in cui viviamo, che però insomma porta molti altri artisti ad essere rilevanti sempre, tipo Dua Lipa, talmente rilevante che qualsiasi cosa faccia diventa oggetto di discussione sui social, per esempio il suo book club seguitissimo, o anche la lontana notizia non ancora confermata che si starebbe per trasferire in Italia, a Milano, Dua Lipa.

poi si è persa un po' questa voglia di rappresentare una scena, una sottocultura, un po' perché forse questa sottocultura è diventata una cultura dominante, mainstream, quindi c'è poco da rappresentare perché è tutto già rappresentato. Boh, giochiamo a fare i filosofi, ogni tanto anche una canzone come questa può trasmettere filosofia. Quella del Real Hip Hop, si chiama Real Hip Hop, Das FX, M2 Old di oggi, 95.

Quale poi Fatman Scoop fece quello che sapeva fare forse meglio di tutti gli altri all'epoca, l'Hype Man, l'urlatore. Yeah, here we go now. Titolo del pezzo, It's Like That. 1, 2, 1, 2.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle

0: esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

insegnato poi a chi negli anni a seguire ha cominciato a fare la trap a utilizzare in maniera molto potente e importante l'autotune. Siamo nel 2015 con Fetty Wap. Periodo, quello là, per Fetty Wap era l'artista da seguire, veniva a Milano alle sfilate. Ora si è un po' perso, e invece alle sfilate qualche settimana fa ci è venuta Cardi B. La Cardi ha fatto un po' di sfilate, ha fatto un po' di feste, ha mangiato tanta pizza, così ha detto nelle sue stories. Cardi B.

back. Snoop D-O-Double G from Los Angeles. Dal 1993, il primissimo periodo nella carriera di Snoop Dogg. Canzone incredibile, Gin and Juice. Hey yo ladies, hey yo bad boys. A volte 1212 passa dall'essere molto romantico ad essere un club ambulante per fare festa ovunque siate. Per esempio con Swalla, Jason Derulo, Nicki Minaj.

0: Quavo, Take Off. La storia di questa canzone è molto attuale, per quanto uscita nel 2022, e uno dei due artisti purtroppo non c'è più, e cioè Take Off. Però è molto attuale perché la performance di questa canzone in un format europeo, credo berlinese, bellissimo, che si chiama Colors, quella performance è tornata 4 anni dopo, cioè qualche settimana fa, virale un po' in tutto il mondo, perché grazie all'intelligenza artificiale moltissime persone, celebrity se non solo, hanno potuto impersonificare Quavo e Take Off durante quella performance con in sottofondo questa canzone. Quindi questa canzone è tornata ad essere centrale sulle piattaforme di streaming ed è l'ultimo pezzo di 1212 di oggi. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend qui su M2O, ogni sabato e domenica dalle 19 alle 21, e poi ogni martedì su tutti i social, su YouTube e su Spotify, una nuova puntata del nostro podcast 1212 Exclusive.
1: 1212, la storia del rap italiano. M2O.
2: M2O Cinema.
3: Zero1 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O.it.
9: Cioè, ma è vero? Ma è vero? Sono le 9? Sono le 21. Buonasera, ciao. Let's go. Grazie Wad, ma allora è vero, siamo insieme.
10: Ciao Mattei.
9: Ciao, fino alle ore 23, ripartiamo.

0: Sadness. Poteva anche essere sa. Mi sentite? Se mi sentite, sono John Connor, la Resistenza. Bella, ma chi sei? Salve, buonasera. Le 9:08 di questa domenica sera in diretta su M2O fino alle ore 11, fino alle 23 con Andrea Mattei. Ma che ci fai? Ma sono le 19. No, non sono le 19. Praticamente sto facendo i dialoghi che ci sono in questi primi minuti di diretta tra noi e voi. Ma là fuori che succede? Com'è? C'è della nostalgia? Spero di no. Nel caso arriva una novità musicale, sentiamo.
1: M2O

0: Anima in onda su M2O, 9:16 minuti. Salve, meno male che non sono solo. Chi è?
1: Serata con Andrea Mattei, sì, e l'assistente di studio da Firenze, Gianni. Assisti? Ben presente. Bravo. Andiamo Mattei per queste due extra.
0: Andiamo, andiamo, stai assistendo Gianni da Firenze, come tanti nostri ascoltatori che appunto sono là in Toscana. Ergi e Omnia ci hanno dato una spinta, e se non basta ad allietare questa domenica arriva anche Mau P. Senti?

0: Sara Bosse. Siamo arrivati alle 21:20 minuti. È arrivato questo messaggio un po' come se fosse una protesta. Mattei, ma hai detto nostalgia? Ma quale nostalgia? Io sono appena uscito da un aperitivo. Bello lungo, devo dire, perché sono le 9:21. Poi dipende a che ora è iniziato. Ti salutiamo, Dario. Stai qua e noi torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

po' in questo momento dalla macchina, perché è anche un orario di spostamento, no? Metti che torni da un posto, tipo questa ragazza, io da Milano, ma dai, ci sei a quest'ora? Sì, una volta ogni tot c'è questa diretta extra, queste due ore extra rispetto alle solite della settimana. Ti sto ascoltando mentre torno dal Piemonte. Weekendino si dice qua. Adesso invece torniamo nel passato, abbiamo l'appuntamento M2 Old con Sky.

0: Morelli
1: all'interno della nostra playlist in questa domenica. Oh, probabilmente con questa canzone avremo anche la possibilità di aprire il bar. Non lo so, devo capire un attimo. Chiediamo ai ragazzi del bar.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
0: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici.

0: medaglia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

su M2O More Music, anche di domenica. Di domenica poi diventa All You Can Eat. Cioè, che vuol dire All You Can Eat? No, è All We Can Eat. Ah, ok. All You Can Eat è quando le mangi. O We Can Eat e quando le ascolti, capito? Abbiamo fatto anche una sorta di promo, di slogan con le canzoni più belle di tutti gli anni, suonano sia sabato che domenica, quindi siamo proprio nel pieno dello We Can Eat. La domanda è, scusa Mattei, sì, dimmi, ma di domenica lo fate il pre-With Us? Certo, ma non è adesso. Adesso la mia attenzione è andata su un aspetto di questo orario particolare in cui sì, c'è un po' di, come dire, un po' di mosceria di umore, nel senso che uno è un po' più stanco, poi stai pensando a domani, all'inizio della settimana, alla sveglia. Domani ti sveglia Walter Pizzulli e già questa è una bella notizia, alle 6 con il morning show di M2O, ma con la nostra stanchezza, con la condizione di questa donna. Lei ha 97 anni e dice: a 97 anni cammino sulle ali degli aerei perché altrimenti mi annoio. Non posso guidare, non ci vedo bene, Luna Park non mi piace, quindi mi sono avvicinata a cute e tipo imbalsamata, insalamata sull'ala di un aereo. L'aereo vola realmente, va in alto, pensate a una sorta di piccolo aereo tipo Cessna così, e lei a 97 anni ha scoperto quest'hobby. L'uncinetto? No, magari poi ti tagli, è pericoloso. Facciamo le ali degli... Ti va? Fammelo sapere, ti lascio il numero che magari ti serve. 342 654 3210.

0: This is love. Ah ah ah, cercasi, cercasi ragazzo del bar.
1: Scusa, ma abbiamo aperto così, senza dire niente?
0: Va bene, ok. Allora, oh, è quasi ufficiale.
2: Buonasera Mattei.
0: Salve.
2: Accendiamo la macchina per andare a prendere i pangoccioli,
0: sì?
2: E sentiamo la tua voce.
0: Che grande,
2: bello,
0: grazie.
2: Dai, forza, dai. Roma.
0: Ma che c'entra?
2: Saluti Max e Emanuele.
0: Max e Emanuele, padre, figlio e mamma. Che c'entra forza Roma? Vabbè, dai, ci sta, ci sta. È aggregazione, è aggregazione.
1: Scusa, mi fai un giallo rosso senza ghiaccio? Grazie, grazie.
3: M2O. Play with us. Play with us.
0: Noi qua però abbiamo una vicenda, devo dire, molto, molto seria. Infatti il tono è molto teso, come si sente. Perché abbiamo il Play with us, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei?
4: Play with us, sì. Federica da Lecce.
0: Federica, come va? Spero bene e ti sei aggiudicata il Play with us.

0: 2022. Com'è possibile? Ma allora, con questi bonghi possiamo ricominciare.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Salve, buonasera, sono le 10 di questa domenica sera. Ciao. In onda e in diretta con Andrea Mattei, piacere, possiamo ripartire e abbiamo l'M2 Hit.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: è sempre una gioia, come quando sentiamo le canzoni italiane nella versione remix, nello specifico nell'appuntamento che arriva più volte durante la giornata. Si chiama M2 Hit, come Italia.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

AM. Siamo in onda su M2O, salve, buonasera, alle 10 e 9 minuti di questa domenica sera. Abbiamo chiesto così in maniera tranquilla, leggera, partendo da questa nonnina che è entrata anche nel Guinness dei primati per essere la donna che a 97 anni cammina sulle ali. Che cosa hai fatto di faticoso in questo weekend? Saluto Alessandro che dice: io niente, Mattei, ho solo un po' sistemato il mio garage, ma niente di che. Ma dai, però sistemare ci sta. M2 Hot.

0: stata della stanchezza.
1: Ciao Matteo, Lorenzo da Milano. Io sono stanco perché ho corso 26 km in bicicletta.
0: Dai!
1: Ho fatto 10 km di camminata.
0: Ammazza però.
1: Ho fatto 5 km di corsa. E adesso sto finendo un'ora di ginnastica dinamica militare.
0: Lorenzo, però, non a caso prima abbiamo messo anche la canzone

0: questo weekend.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Finalmente ho scoperto chi è che fa la ginnastica al posto mio.
0: L'ascoltatore di prima, Lorenzo da Milano.

0: all'interno della nostra playlist in questa domenica in cui sì, si parla di cose che ti hanno stancato, ma non per forza poi alla fine deve essere un momento stanco, anzi. Allora ti dico stai qua perché torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

canzone che abbiamo appena sentito in onda su M2 Ostiche, cioè ovviamente music di Madonna, come, come dire, come canzone reference. Ma qui abbiamo l'appuntamento con l'M2O e lui torna su. Questa volta è tornato con una canzone house dal

un'epoca in cui nella sala house c'era poi l'apertura hip hop, c'era un po' una metà serata hip hop, metà serata house. Della Soul con Me, Myself and I era l'appuntamento M2 Old che tornerà.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Movies presenta
1: Rider.
2: Tra che sogni hai?
3: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
2: Per quella serve fortuna.
3: Molta.
0: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
4: Che casini gli stai ficcando?
2: Ma che hai fatto, Sam?
3: Una storia lunga.
0: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
3: Tutto sbagliato. Presente?
2: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Scopri le sale su mymovies.it.
5: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
6: We play
7: every day.
8: All we can hit.
9: La migliore musica di sempre.
10: Sabato e domenica su

The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?

0: dalle 6 alle 6. Mischeta insieme ai Grookers. Dove sei? Che si può dire anche
1: dove tu sei.
0: No, è dove sei.
1: Dove tu sei.
0: No, è dove sei. Mannaggia, questo ascoltatore che è sempre là si chiede dove sono. Siamo arrivati, sono in onda, ovviamente. Siamo arrivati quasi alle 11 in diretta su M2O con Mattei. Fino alle ore 11 appunto, mancano 10 minuti. Poi tornerà la replica di Dance Revolution con il capostazione Alba Albertino e la regia di Shorty. Qua stiamo parlando però, partiti dalla notizia di questa nonnina, 97 anni, sì, io cammino sulle ali degli aerei perché altrimenti mi annoio. Questa è stata la sua dichiarazione. La palestra ormai no, Luna Park nemmeno. E quindi mi sono avvicinata a questo sport, questa disciplina un po' estrema. In realtà la legano, però l'aereo parte davvero. Allora io ho detto, in confronto a questa nonnina, noi che ci sentiamo stanchi, ma che figura facciamo? C'è qualcosa che ti ha stancato in questo weekend? Ci sono state delle risposte tra chi ha sistemato garage, tra chi ha fatto sport durante questo fine settimana e devo dire anche molti chilometri in bicicletta, e chi invece semplicemente ha dovuto occuparsi della famiglia. Anche quello delle volte è stancante. E allora poi che cosa bisogna fare? C'è una regola che è banale, ma delle volte poi metterla in atto, mannaggia la miseria, è difficile, che è quella di staccare dagli schermi. Bisognerebbe per un tot di tempo, quando tu avverti la stanchezza, tipo per 30 minuti o se riesci anche per 60 minuti, staccare dagli schermi. Quindi evitare smartphone, TV, computer e tutto quello che è uno schermo elettronico che ti cattura l'attenzione. E quindi cosa faccio? Beh, ma dai, ma la risposta ce l'hai già, accendi la radio, no?

The Mall. B-O-T-A-I. Ma siamo ancora aperti? Ma siamo ancora aperti con il bar? Fammi sentire. Scusa, ma quindi è vero, è ufficiale, anche di domenica? Anche di domenica. Vabbè, ragazzi, ancora 5 minuti di bar aperto, poi basta. Mandiamo i ragazzi a casa, anche perché se lo meritano. Scusa, ma il ghiaccio ancora c'è? Davvero? Vai, allora

0: festa. Abbiamo chiuso il bar.
1: Matteo, visto che c'è 5 minuti di bar aperto, che me lo fai preparare un bel gin tonic?
2: Gin tonic?
1: La bistecca, 700 grammi.
0: Insomma, 700 grammi?
1: Ciao, sei, un...
0: sei un criminale, 700 grammi. Ce l'abbiamo il tempo?
2: Forse sì, non lo so. Intanto Florence and the Machine per arrivare alla fine dell'appuntamento di questa sera.
3: Matteo, oh. Ma se c'è ancora ghiaccio, perché chiudi? Ti sta a preoccupare.
2: Senti, David Gnomo, David amico mio, io ti mando un saluto e ti dico che devo andare via, ma più che altro c'è l'appuntamento, la replica con Dance Revolution con il nostro capo stazione Albertino e anche Shorty. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19, buona serata, buon weekend.
4: M-Q-E-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
5: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
4: In consolla, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

microfono e Shorty regia, c'è un'ora di Dance Revolution, il meglio della musica elettronica. Abbiamo selezionato, cercato e trovato tante novità da proporvi anche questo weekend. È weekend tra venerdì 9, cioè questa sera, e domenica 11. È doppio l'appuntamento perché lo potete sentire su M2O dalle 11 a mezzanotte sia il venerdì che la domenica in replica. Ma se non vi basta, scaricate la nostra app o andate sul nostro sito, li troverete la puntata in reload.

0: seconda parte di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O. M2O.
0: Più musica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Era We Want It di Matt Joe, Florian Cruz e Isis Salam. E noi abbiamo quasi finito, ci rimane solo il tempo per sentire le ultime tre tracce di questa settimana. La nuova di Solardo e More, si intitola Free, poi Trace, Disla, Flashing Lights, e per chiudere Josh Gigante con

0: e alle 3 Circo Loco. Per gli amici della domenica invece tra poco arriva la musica di Glitterbox e alla 1 Defected. Grazie a tutti, grazie a Shorty Regia, da Albertino buon weekend e alla prossima settimana per Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
3: This is Dance with Us.
2: This is Dance with Us.
3: Please welcome
2: to

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ad ottobre, Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo, full optional di serie, a soli 29.900€. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

I

0: You were listening to Dance With Us with Glitterbox Radio Show. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione

0: tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
3: This is Dance With Us.
4: Dance With Us.
3: On M-A-2-A-O.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Stay tuned. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
7: Incredibile, ma Evo!